Paweł Stefanowski. Ai polacchi. Non eseguo ordini. Tengo le redini della mia fantasia tra fruscii di foglie acerbe, nel folto di strani oscuri arbusti, circo il sentiero del cuore fraterno dei polacchi, del cuore familiare ai lemchi. Vado alle querce dei lechiti, con la Bibbia dei secoli lemchi. Una piccola folla si stringe attorno a me, adagiando tronchi di tiglio, assume le forme di una massa. Vado alle querce con un ramoscello di rovere di Dzimawa, semplice, sincero, sottile.

Petro Murianca, La porta di Brandeburgo. Nel mio piccolo paese non issano bandiere su monumenti. Nel mio piccolo paese, lontano da qui, nella Wemkowena, per le bandiere c'è solo il vento e monumento sono i rilievi grigiastri. Nel mio piccolo paese le speranze non appartengono a divisioni, ma esattamente come loro vivono e muoiono.

Olena Dutch Pfeiffer. Il mio mondo non è una parola altrui, è una particella di spazio nell'assoluto, una preghiera per le anime morte che covano ancora nella terra una luce verde per i secoli a venire, radicati nell'archetipa immagine della vita. A ciò mie.